0: Anissa de Mbarwe. Abdesere wa Raji Mosambiki zwani kuno zakona kuna timu na Anissa ya Mbarwe. Ya ya kugozomora. Union Sportive Busongo pe 0. Anissa ya Mbarwe. Ngoma za yamba kumunenya. Ngoma za yamba kulira. Kanso wa yamba kwenzeka kuno kuthambura masendego ya mpira. Zwani Anissa ya Mbarwe. Ya ya kugozomora uno. Ya yamba kukudumura. Kwa mwezi likupita mpindi zingasi hapa na kuona mchini. Ya mwezi kufatila tafai kuboira kuinda. Ndiye shema nikaguzo cha kutimu. Ya Anissa ya Mbarwe mireki trasuni. Ili kugozomora wa mkana wa unyau disportivo du songo pe. Tanopa shema nikaguzo cha kutimu. Mpira wana sakura shumenyedo mbari ya boko la masere. Imanto wane mbunabuino. Uyu mpira wa ndeko na mbana. Kwa zao kumeza. Apata mbana Anissa ya Mbarwe. Kwa zao mbunabuino mbari ya boko la masere. Kwa zao mbunabuino. Poi da una sopra al gattino cantolo, al gattino cantolo meglio fare poco ma sei una Aurelio come fora, la pura guncia. Ora la pura guncia, che sera varraggi Mozambici, si che la soccorra con Cusani, come si ricostica con un tambo, chiama se segue a pira, con furi sapito, a pure la pura di fora, lì pregherebbe con un attimo, la franisi e io compadre, di poco a fora di l'angolo, lì cariguncia, riprende che tengono una Aurelio, a Urbana, la franisi e compadre, alla risa, madre una russo, la cucozzomola, alla Urbana, la unione, discorsiva, tu son copè, uno non ingamo mangia così l'amore, quando a Sinci, a Cadazzara, quando a Cadabera, a Cadabunga, na mitunzi ya kusiana siana jie mbuna njia za kusiana siana bora kuperegeza kuna urele kuna tuse urele na kusakare renda kuna uika bompomu mwini kante kante ya paka mbida mbada ya boko na mazere hasi makorokoro mbana konyo kusipotiva tusongo pe arokora bora unu mbana mboko kumina unayo mwembani wa mwini sesari sesara parampire nato ni mnubino aru mbana unu kusipotiva tusongo pe hapa sema mnubino arri matro foto kocha Albertino Cantoro amenya Albertino Cantoro munu mbana jifesa amenya mnubino bora lirikati na kata tambo lirin sauru tra solo mamun bana bana ni siamo padre uno ma come un Aurelio Aurelio dopo questa parapira si mangia un bambino a passare un bambino sabe re come un Aurelio Aurelio Aurelio Aurelio a re da mamun bana va pa un anno di sportivo tu sono pe hanno passato mamun bana nel sportivo tu sono pe passare un bambino per poco ma zerba lo va di tira ma già van a un bana in amen a mano parapira si mangia un bambino a passare manza se pettino cantoro anti magro goto a me mi piace pettino cantoro a lo per mia la uomo pure a pettino cantoro a cara tira un menya qui non tira a zinja cara beghedo Azinja uomeda na kumarushika Albertino Cantoro Kanobe mantone Bora la pregedwa Panome Nome na pakapora Bari ya boko na mazere Uyu Mpuzisi Wa timu limari La Unyao Fisport Vientenewa Abdesere wa Rashum Zwani kutuki mpikisano uwa mpira Ugada sokora usuminyeto wakati matambwe Wili bora laenda kuna vani magamaga Laenda kuna wimu mbana kapopo mbari ya boko na mazere Imantone kuna wina wimu mbana menya bora Laenda kuna unyamu sportiva kisongo pele Haimisa wino, haimisa kombe Uli akba eka, akba eka na beka Uli mbana unyamu sportiva kisongo pele Amenya kusokora vore vore unyamu sportiva kisongo pele Alipo kaniza mpureza Palopa zora, mbani mantone kuna wino Akambila marumbana unyamu sportiva kisongo pele Haikava ngombo, kwa ngombe ambamwe warugana kwa panisi ya kumpade akanawa warugana renda kuna mbali kuna gorigo gorigo amenya fungula mbali ya kukuna mazera mbali kakuna kante kante kante misa muna bwino muna mbana afungula kwa kwa mbali pole pole ya ya ya Wanza kulegeda, wanza kuendera manja na somo zuri kushinda na Anissa ya Mbarwe. Murungana mbosi, murungana wa unyamu sportive tusongo pe. Afika kuiba, akarudia gasoleza hawa murungana bora na shira murungana kwa Anissa ya Mbarwe. Ndiboba, akukatiwa kadi la safarau. Alikatiwa kadi la safarau murungana wa unyamu sportive tusongo pe. Anova imantone, hapa, chivoni somo zuri kushinda. Naona bana imiwa, pakumenipa kuperegewa chinyuso. Chinyuso udamenye mbamwe wa murungana wa Anissa ya Mbarwe. Arumbana, omwe ya kada chokora na kuhi. Kwa mpira ubozi kwa sii Hava ndukona pada ima anumkana asinji Hada ima ni Corizo Hada ima ni Aurelio Hada ima ni Albertino Cantoro Ima kone mnubino Vani magamaga mngadi amenyo nchi nyuso Anga kwesa mpua Vye mwangadeleka
1: Sinda
0: kue kolo la shwiri Mlegi
1: Inde titi gbate chichiparano kutete pereke mpata kuna nzatu nchigao cha sofala kutete ya piritizi na masinzeka mpira pakati pama timu ya Unión Desportiva Kusongo na Ferroviaria Kubeira
0: Tapenda mireti barashani kwa manchinyuso kwa kumenyiwe bangono ngono kwenanko penenza nga kweta mfuwa nsoresa ima bangono kutidwone hapa nda kumenya chinyuso hawa rumkana Anissa ya Mbarwe ima kone kwenanko anga kweta mfuwa nga kwe koro wa sabono kwa iba ima kone kweta mfuwa mungana amenye kuna mke pore yaa kasira ukoresa mireti barashani paribe masara yanango mwenye nga uze kwa mandiji nishepo mwenye shifadano hawa iliel
1: Tadzipa tiri kuti pitiriza nabasa kumweko.